È il terettetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet
all'interno della Play One. Si avvicina il weekend, dopodomani sabato 18-21, 3 ore con le 40 canzoni più trasmesse dalla vostra radio preferita, ovviamente number one durante la settimana in tutta la Play One. Beh, ci sono tanti italiani che ieri sera si sono messi in poltrona oppure sul divano, perché eravate più di 7 milioni a guardare un paio di cose interessanti. Su Rai 1 c'erano i mondiali di calcio 2026, ho dato un'occhiata anche agli ascolti, no? Svizzera-Canada con il 30,9% di share, ovvero 3.671.000 spettatori. E dall'altra parte che cosa c'era? Che cosa c'era? È iniziata anche quella. Con queste coppie che già ieri sera

con il 27.9% di share, ovvero 3.569.000 spettatori. Quindi è la partita, Temptation. Si sa che in Italia calcio e corna hanno

Canada, oppure avete fatto parte degli altri 3.569.000 spettatori che hanno scelto Temptation Island e le corna. Da quale parte eravate? Per le corna o per il calcio? Ci sono i Muse dalle

0: Night, i Muse ce l'hanno cantata nella PN1 del 25 giugno 2026. Siete su Radio Number One. Abbiamo parlato della sfida tra mondiali di calcio Svizzera-Canada e nello stesso orario su un'altra rete, Temptation Island. Molti italiani, soprattutto più che maggiorenni, hanno preferito il calcio. Quelli più giovani, leggermente più giovani, invece la passione, l'amore, il tradimento. Temptation
1: Island. Stefano, io l'ho guardata Temptation Island, ma lo guardo giusto per ridere, perché veramente è demenziale quel programma. Fa proprio, è ridicolo, veramente. Vanno lì a fare queste figure, secondo me. Lo guardo proprio perché, per vedere quanto è quando può essere forte la stupidità umana, secondo me. Vabbè, comunque ciao, va bene, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao cara. Beh, diciamo che molti italiani si sono goduti il calcio giocato, ma parecchi erano anche incuriositi da queste nuove coppie scelte naturalmente dalla redazione, che poi ha mandato in Calabria queste coppie, e molte di loro devono capire diverse cose. Ad esempio, le frasi più citate: devo capire se potrò avere dei figli con lei oppure dovremo lasciarci, e devi andare lì per capirlo. Devo capire se sarà la donna della mia vita oppure ce ne sarà un'altra. Vai lì, giustamente, no? Devo capire se provo ancora dei sentimenti per lei, perché non puoi capirlo prima, no? Devi preparare la valigia con lui o con lei, andare là, metterti con un'altra per capirlo. Devo capire se l'amo ancora, un'altra frase citatissima, no? In questa prima puntata. E infine devo capire se starci insieme o lasciarla. Direi che questa forse è quella più consona.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: suoi denti aguzzi nel progetto Tame Impala from Australia era Dracula.
1: Ciao Super Stefano, ciao, buongiorno, tesoro, buongiorno, buon pomeriggio. Ciao a tutti gli ascoltatori della PN1. Volete ridere? Volete dire?

0: La malefica sfinge.
1: L'enigma della sfinge.
2: Amici e amiche della sfinge, ecco un nuovo collegamento con l'Egitto, ecco un nuovo enigma. Oggi torniamo all'indietro nel tempo, ricordando la vostra giovinezza e i 5 giochi più belli in Italia. Perché l'enigma parla proprio di questo. È tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Quale?
3: Quasi commosso, perché oggi sicuramente voi da casa ci sbloccherete, anche dall'ufficio, parecchi ricordi al 393-444-0444. Avete sentito la Sfinge? È tornata all'indietro nel tempo e sta ricordando quella che è la vostra giovinezza. Quindi l'enigma parla proprio di uno dei giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. C'è la top 5 di questi giochi. Starà a voi cercare di capire quello che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare. Da voi è tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Ripeto, tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Pensateci, in bocca alla Sfinge.

0: voce meravigliosa, quella di Sia, che ha dato voce a questa canzone intitolata Unstoppable. 14:38, si torna immediatamente in Egitto perché c'è l'enigma della Sfinge che ci fa tornare all'indietro nel tempo.
1: È tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Quale?
0: Se per caso eravate distratti, lo ripeto, perché poi non capite, mi dite subito qual è il più. No, è tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Potrebbe anche non essere il più amato. È tra i 5 giochi più amati in Italia. Sentiamo.
2: Ciao, nascondino, Daria da Sondrio.
0: Ad esempio, il nascondino potrebbe essere benissimo sul gradino più alto del podio, ma la Sfinge dice no.
3: Ciao Stefano, sono Gigetto.
0: Ciao.
3: Io
0: caro,
3: negli anni 80-90 giocavo all'aperto a pallaguerra, magari quello.
0: Pallaguerra. No. Sai che non ho mai giocato a pallaguerra? Riesci a dirmi quali erano le caratteristiche di questo gioco?
4: Ciao, Luigi da Bergamo.
0: Luigi.
4: È forse il gioco dei dottori che giocavo con mia cugina quando eravamo piccoli.
0: Vai, bravo Luigi.
5: Chi sta? Allora, nascondino, Marco da Varese.
0: No,
5: ciao ragazzi.
0: No, non è il nascondino, Marco.
6: Ciao.
0: Ciao.
6: Angie Dall'Aggero. Allora, per me è il gioco Campana o Mondo, come lo chiami, non lo so.

0: proprio non l'ho presente.
1: Ciao, i quattro castelli, Mara da Varese.
0: Anche questo, cara Mara, i quattro castelli non lo conosco.
2: Il ruba bandiera.
0: Quello sì.
2: Ciao, Davide da Limone Piemonte.
0: Ma non è nemmeno quello.
3: Ruba bandiera.
0: No.
3: Tania da Mantova.
0: Non è quello.
4: Ciao. Sono Giulia da Mantova, la parola è campana.
0: Non è campana.
5: Davide.
0: No.
5: Era quando il Rodolfo era giovane giocava quello della conta, Deborah, un 2 3 mutanda, un 2 3 mutanda e dovevi fermarti, un 2 3 mutanda e se non ti fermavi calavano.
0: Ma me ne vado.

0: che abbiamo ascoltato adesso su Radio Number One nel pieno dell'enigma della Sfinge. Si torna all'indietro nel tempo per ricordare uno dei giochi più amati.
1: È tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Quale?
0: Quale sarà?
2: Ciao Stefano, io quando ero piccola giocavo sempre a nascondino, però ce ne sono tanti altri con cui giocavo. Comunque ti dico nascondino. Raffaella da Mantova, ciao.
0: Non è quello Raffi.
3: Ciao Radio Number One, Bass Media Legnano, secondo noi è Guardie Ladri. Ciao, no. Buona giornata.
0: Non è nemmeno quello.
4: No Stefano, ho già sentito che la risposta che ho dato è sbagliata.
0: Non è nascondino, Riab, mi dispiace.
2: Ciao Stefano, io quando ero piccola giocavo sempre a nascondino, però no. Ce ne sono tanti.
0: No.
5: Ciao Ste, ci riprovo. Potrebbe
0: Vai.
5: Essere anche 1, 2, 3, stai là. Sempre Cristian da Porto Mantovano.
0: Ma non era
5: Saluti.
0: Stella. E stai là.
6: Ciao Ste, Raffaella Brescia.
0: Ciao Raffa.
6: Potrebbe essere il gioco delle bocce.
0: No.
7: Il gioco si chiama La Campana.
0: No.
7: O Campana.
0: No. Ma
8: ciao Stefano, l'elastico?
0: Non è
8: Marta
0: nemmeno
8: Larissone.
0: Quello. Non è l'elastico, Marta.
9: Bandiera? Victor
0: no.
9: da Mantova.
0: No.
10: Gioco della bandierina.
0: No. Non è nemmeno quello. Siamo tornati all'indietro nel tempo, stiamo ricordando la vostra giovinezza e tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Quale?
11: Pomeriggio number one.
12: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: pezzo del 1975 che i nostri programmatori oggi hanno inserito in questa calda giornata di giovedì nel nostro palinsesto è Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor. Ci ha portato alle 2.48, si torna immediatamente a Sharm el Sheikh, Egitto, per l'enigma. E allora la Sfinge?
1: È tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Quale?
0: Quale? Quale? Ve lo stiamo raccontando, ve lo stiamo chiedendo.
2: Pelota, Gabriele D'Alecco.
0: No, non è pelota, no.
3: Ciao, potrebbe essere il salto della corda?
0: No.
3: Ciao Margherita.
0: Non è quello.
4: Ciao Ste.
0: Ciao caro.
4: È il gioco del bevi di meno la sera, quello della bottiglia in spiaggia.
0: Quello c'è
4: Ciao
0: sempre.
4: Ciao Ste, Lino dal cantiere.
0: Grande Lino dal cantiere.
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
6: Ciao, sono Nadia da Mantova. Il gioco è tiro alla fune.
0: Anche quello era bello, l'ho fatto parecchie volte, soprattutto ai tempi dell'oratorio. No.
7: Ciao, sono Davide da Casnigo, in provincia di Bergamo. Per me la parola è strega comanda colori.
0: Anche
7: ciao,
0: quello.
7: Ciao, alla prossima.
0: Strega comanda colori, la Sfinge dice no, mi dispiace.
8: Strega comanda color.
0: No, no, no, non è la strega.
9: Guardie e ladri. Francesca da Torino, la provincia di Torino.
0: Bello. Cos'è che devi fare in guardia e ladri? Cioè, la guardia doveva catturare e il ladro scappava?
10: Ciao Stefano, stesso orario, stesso caldo,
0: stesso Mimmo.
10: Il gavettone, il gioco più bello.
0: Bello, bello. Chi non ha mai fatto, lanciato un gavettone?
11: Secondo me è il gioco delle biglie. Laura da Bergamo.
0: Non sono nemmeno le biglie, che a me piacciono tanto, quelle di plastica dei ciclisti o con le macchine Formula 1.
12: Ciao, per me erano le biglie.
0: No.
13: Ciao, Aurora e Valentina da Bergamo. Bandierina.
0: No.
14: Ciao Stefano, sono Daniele da Mantova, io ti dico palla avvelenata.
0: No.
14: Ciao ciao.
0: No, no, no, non è quello, non è quello.
15: Dunque, io vorrei partecipare a questo enigma e mi vengono in mente due giochi in modo particolare che facevo negli anni 80, principalmente era campana e poi salto con l'elastico.
0: No tesoro.
16: Per me è il frisbee. Maurizio da Mantova.
0: Non è nemmeno il frisbee, dai.
17: Nei primi posti potrebbe essere 1-2-3 stella o il gioco con l'elastico, che a me non piaceva, ma era uno dei più fatti.
0: Dai,
17: il gioco con l'elastico.
0: Ne manca uno.

0: Sei al manicomio, la mia preferita.
1: Scondino.
0: Non è il nascondino.
1: Bandierina.
0: Non è nemmeno quella.
1: Palla prigioniera.
0: No.
1: I biglie.
0: Come poteva chiudersi il discorso?
1: Settimana di mistica.
0: Cosa hai detto?
1: Settimana di mistica.
0: No, ridillo, ti prego.
1: Settimana di mistica.
0: Non è la settimana di mistica.
2: Marco dalla provincia di Brescia, è per caso il telefono senza fili?
0: No, non è... Scusa Marco, ma... Mamma mia ragazzi.
3: Ciao, palla avvelenata.
0: No, non è nemmeno una palla avvelenata. La settimana enigmistica mi ha sparato.
3: Che ho il nome è palla avvelenata.
0: No, no, no, non c'entra nulla.
4: Allora, potrebbe essere palla prigioniera. No. Ciao ragazzi, ancora ciao Marco Davaretti.
0: No, scusate, dopo aver sentito la settimana enigmistica non posso andare avanti.

0: Broken Heart ce l'ha cantata qui su Radio Number One Damiano David. No, lo so, è così, va così oggi pomeriggio, va così.
1: Le ha dette tutte.
0: Ha detto settimana enigmistica, il mio amore.
1: Le ha dette tutte.
0: Tutte, tutte. Tutte, le ha dette tutte, ma non con te. No, stai con noi, stai con noi.
2: I tablet.
0: No, no.
2: Me le fai sparare grosse.
0: Ma non ce ne eravamo accorti. Su Radio Number One,
3: senti il N1. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: giovedì pomeriggio, stiamo ridendo di brutto grazie ai vostri messaggi. Le 15, un minuto spazio all'informazione, tra poco torniamo in diretta collegandoci nuovamente con l'Egitto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Ci sarebbero almeno 164 morti e quasi 1000 feriti. Oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie, tre fratellini. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. Il vice premier Tajani rassicura, non risultano vittime nostre connazionali. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente e la presenza delle più alte cariche dello Stato. Discorso ad ampio respiro della presidente Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT, dopo un incontro avuto con Salvini, a pesare anche recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte da l'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: è tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Quale?
1: Io ringrazio Abdul perché eccezionalmente ci ha inviato un fax, cosa che fa solitamente nella terza ora quando c'è la parola nascosta. Al primo posto dei giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90 in Italia c'è il nascondino, che era il re dei giochi di gruppo. Al secondo posto, l'avete detto in tantissimi, ruba bandiera, quindi ottimo, diciamo, per stimolare quei riflessi, la velocità in squadre numerose. L'avete detto in tantissimi, palla prigioniera al terzo posto, quindi gioco dinamico, perfetto per bruciare le energie, richiede solo un pallone. Al quarto posto, l'avete detto tantissimo, campana, quindi gioco di origini antiche, ideale per allenare l'equilibrio saltellando su una gamba sola. Ma noi arriviamo al quinto posto, è al quinto posto questo gioco che per ora nessuno ha ancora azzeccato, forse solo una persona l'ha detta, mi dicono dalla regia che una persona l'ha beccata, ma servono altre 9.
2: No, Simona da Torino, secondo me è il celai.
1: Non è il celai, no.
3: Ciao Silvana da Quasso, una cosa che si faceva tanto negli anni 80-90 era l'albero della cuccagna, che non si usa più, ma era bellissimo.
1: L'albero.
3: Ciao.
1: Non era il palo della cuccagna, no? L'albero? Palo o albero?
4: Ciao Emilio da provincia di Biella, ma con queste temperature sembra il Sahara.
1: Il Sahara.
4: Per me è nascondino.
1: No, dai, vi do un indizio. Allora, è un gioco di movimento in cui il partecipante veniva bendato e doveva riconoscere altre persone. Ma più di così, ragazzi. Ripeto, è un gioco di movimento in cui il partecipante veniva bendato e doveva riconoscere gli altri. Cos'è?
5: Ciao a tutti, Marco Davinovo. Potrebbe essere tedesca?
1: No. Come facevi a fare gol?
6: Frutta. Mantelbergamo.
1: Cosa? Cosa?
6: Frutta.
1: Frutta.
6: Mantelbergamo.
1: Non c'entra la frutta.
7: E anche Antonio, da Lugano.
1: Ditemi tutto.
7: Sera. Senti, secondo me il gioco era le sette pastorelle, te lo ricordi?
1: No.
7: Ciao, Salvatore da Lugano.
1: No, Salvatore, no.
7: E anche Antonio, da Lugano.
1: Dai, diamo ancora questo indizio. È questo intramontabile gioco di movimento in cui il partecipante bendato doveva riconoscere altre persone.

0: doveva riconoscere gli altri. Prima di tutte, alle 14.50, lei ha risposto questo.
1: Mosca cieca.
0: È lei la campionessa.
1: Mosca cieca, Marina.
0: Bravissima, bravissima Marina. Sentiamo gli altri.
2: Ma il gioco mosca cieca.
0: Brava.
2: Nadia da Brescia. Ciao,
0: Nadia,
2: ciao.
0: Nadia c'è. Brescia.
3: Mosca cieca. Luca da Rovetta.
0: Rovetta Bergamo risponde a Brescia.
4: Ciao, il gioco si chiama mosca cieca.
0: Brava, chi sei?
4: Rodica da Torino.
0: Anche Torino, grazie alla Ludo, c'è.
5: Luca da Remedello Brescia. Secondo me è mosca cieca.
0: Vai, vai, corriamo, sentiamone più possibile.
6: Come ha detto la mia amica Daniela, mosca cieca.
0: Brava,
6: Raffaella,
0: brava.
6: Da Mantova.
0: Brava Raffi.
7: Ciao, Domenico da Carmagnola. Mosca cieca.
0: Bravissimo Domenico.
8: Mosca cieca, Massimiliano da Teglio.
0: Salutaci tutti i pizzoccheri. Ciao Teglio.
9: Cetta da Maccagno, la mosca cieca.
0: Bravissima tesoro.
10: Secondo me era il gioco di mosca cieca.
0: Brava.
10: Monica,
0: brava.
10: Del lago di Garda.
0: Il lago di Garda c'è, torniamo in provincia di Bergamo, andiamo dal pizzaiolo.
11: Ciao Stefano, il gioco è mosca cieca, Alessio il pizzaiolo da Albino.
0: Hai vinto un trancio, complimenti.
12: Ciao Stefano, mosca cieca, Viviana, brava, da Milano.
0: Anche Milano partecipa.
13: Mosca cieca.
0: Dai, dai, ancora, ciao. Ancora.
14: Ciao, adesso che hai dato l'inizio, ci siamo arrivati. È mosca cieca.
0: Vai, ancora
14: è vero. L'ho dimenticato.
0: Vai, ancora uno.
15: Ciao Ste, può essere mosca cieca?
0: Dai, prima che finisca
15: la Valcamonica.
0: Ciao Valcamonica, l'ultimo, dai.
16: Mosca cieca, Daniela.
0: Brava Dani, ancora uno.
17: Ciao mosca cieca.
0: Siete in troppo. Dani.

0: number one, meteo.
1: E puntualissimo a quest'ora all'interno del vostro open bar preferito, quello di Radio Number One dell'Happy Hour, diamo un'occhiatina alla situazione meteorologica grazie ai nostri amici di Trebi Meteo. E allora attenzione per la giornata di domani: al nord anticiclone africano dominante con sole e gran caldo, ma guarda un po'. Al centro stabile, soleggiato con tutte le regioni, ovviamente molto caldo, si alza la temperatura nella giornata di domani soprattutto sull'Appennino. E attenzione, a sud tempo soleggiato al mattino e pomeriggio con temporale sui rilievi in locale propagazione nell'area tirrenica. Per restare sul pezzo, per essere sempre informati, mi raccomando, come diciamo noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
0: Radio Number One presenta
2: Dedicato.
3: È arrivato allora o no?
1: Canti.
3: No, meglio di no, meglio lasciare cantare chi lo sa fare.
1: Serata, benvenuti, siamo al momento del dedicato, il vostro momento, perché voi potete scegliere le canzoni, giusto signor Gabro?
3: Assolutamente sì, potete regalare il vostro brano preferito, pensate un po' a chi preferite, come? Mandando un messaggio.
1: Mandate un messaggio.
3: 393-444-0444.
1: Ovviamente scegliete la musica, la vostra musica, le vostre canzoni, poi se non volete dedicare qualcosa a qualcuno potete dedicarlo in ogni modo anche a voi stessi, no?
4: Chissà cosa c'è dietro.
1: Ma non c'è dietro niente, se uno vuole dedicare una canzone se la dedica. Berti, dai, torni dal bancone che è il suo posto di preferire. Va bene, un saluto vada a Simone, arriva la tua canzone.

Dai, mettiamolo così. Era 1979 quando usciva questa disco Night Rock Freak dei JQ e tra le altre cose c'erano i due produttori che erano Fleming e Simpson, che nel periodo andavano spizzicando qui e là cercando nuovi talenti, e questo uno dei tanti che poi hanno scoperto e ritrovato. Tra le altre cose, questo era il lato B di un disco, di un singolo, di un mega mix, come si chiamava una volta, no? E praticamente il lato era Boogie Woogie Woogie, che ovviamente anche quello si ballava, quindi due hit nello stesso disco, non male direi. C'è Noemi.

0: musica, anche performer. Amy Winehouse, buona serata, questa è Radio Number One. Dobbiamo salutare Maria Grazia che ci saluta.
1: Salutiamo. Buonasera Maria Grazia, salutiamo. Tu gran caldo che fici oggi.
0: Gran caldo Maria Grazia, poi ci abbiamo dei messaggi tipici, no?
2: No, Luchino, te saluto.
1: Hai visto?
2: Fa cavolo.
0: Niente. Direi che fa caldo dappertutto, nel frattempo qualcuno chiede se Gandalf può fare una 4 stagioni.
1: Magari per le altre persone cucina, magari, avrà qualcosa contro di noi.
0: Però potrebbe fare una stagione, magari la vuole una stagione calda, fanno fare una stagione calda, molto calda. Nel frattempo qualcuno risponde: ciao Roby, dice io sono sincera, vado in bici, ma vado in bici in paese. Certo, perché andare in bici in città, noi prima parlavamo della salute.
1: Sì, che altro salutare. Anche d'estate andare a lavoro in bici, cioè arrivi tutto sudato.
0: E certo, fa caldo, perché se va d'inverno invece arriva tutto freddo.

0: Una cosa chimica, chemical Post Malone. Vede, signor Gabbro, cioè, se lei va in bicicletta d'estate tutto sudato, sì. Se va invece d'inverno tutto sudato, e quindi se va
1: andiamoci in primavera, che le devo dire?
0: Non lo so, sempre sudato, se faccia curare. Se va in piscina, lei quando nuota non suda?
1: Parecchio, sì, però non si sente perché sei in acqua, dice la scienza.
2: Ragazzi, oggi sono andato in piscina col caldo che c'era, ho fatto due vasche, sono venuto su, ero tutto bagnato.
0: Vede, mica suda solo lei.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.

0: 88 sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Signor Gabriel mi sta facendo vedere le performance del canto a microfono chiuso, quindi sono...
1: Chiedo consigli all'esperto.
0: Sbigottito.
1: In bene o in male, chi lo sa?
0: Chi può dirlo? Vabbè, salutiamo invece chi va in bici in città. Buona serata anche a te. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando il nostro numero. Perché?
1: Ricordiamolo, il 393-444-0444, perché stanno richiedendo il loro spazio del dedicato. Ma devono essere molto rapidi, perché poi arriva Alberti e dice quella cosa là brutta.
0: Quella cosa brutta.
2: Però
0: che...
2: si poteva far meglio.
0: Ma meglio di che cosa, Alberti? Già stiamo... Io non so. Sono i nostri ascoltatori. Se vogliono ascoltare della musica, delle canzoni, fare delle richieste, a dedicare qualcosa a qualcuno, qual è il problema?
1: Siamo mica qua a bere, no?
0: Siamo mica qua a bere noi, cioè noi facciamo altro, no?
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, l'abbiamo appena finito di dirlo. Allora, stasera ci sono diversi amici, clienti che stanno facendo una richiesta specifica, molto generalista, mettiamola così, a livello di artista, di titolo generalista.
1: Sì.
0: Molto specifico a livello di artista. Allora, molti stanno chiedendo Michael Jackson stasera, quella che vuoi tu, per ovvi motivi che tutti conosciamo, almeno per tutti coloro che sono amanti della musica e conoscono il panorama musicale in generale, anche nel piccolo, essendo stato Michael Jackson un punto di riferimento del pop internazionale, spaziale, mondiale, interplanetario, come si usa dire.
1: Assolutamente.
0: Precisamente. Purtroppo esattamente il 25 giugno del 2009 ci lasciava, e allora stasera per tutti gli amici che hanno richiesto Michael Jackson abbiamo scelto questa.

Michael Jackson, e questo era 1979 quando veniva pubblicato questo disco. La produzione, grazie al grande Quincy Jones, che poi scoprì e ritrovò il Michael Jackson, giustamente, giusto appunto, e poi trovò anche un autore che scriveva tutte le canzoni, diverse canzoni a Michael Jackson, che poi creò poi il suo successo, anche Thriller tra altre cose. Fu scritta da Rod Temperton, che era un membro degli Heat Wave, che molti ricorderanno nella musica degli anni 70 e tutte quelle cose lì della discoteca. Ma questa era una di quelle canzoni che esortava all'amore. Dice: fate l'amore, non fate la guerra. Poi c'era un po' questo legame sul doppio senso del Rock With You, che c'era All Night, quindi c'era quella roba lì strana. Ma me la spiego poi, dai, va bene, dai.

0: vita, sì, sono una star io, no?
1: Sì, quella del brodo. Va bene, allora salutiamo anche Lara, salutiamo gli amici che stanno messaggiando, ciao, salutiamo Pierluigi da Como, salutiamo tutti coloro che in questa serata magari non riusciamo, perché ogni tanto perdiamo dei messaggi per strada, perché ne arrivano tanti, ci perdiamo dei messaggi, ma cioè non è che lo facciamo apposta, diciamo le cose come stanno, vero? Diciamo.

0: Illusion. Buona serata Radio Number One. È vero, non abbiamo detto che la situazione del gas, attenzione perché il gas è in calo, quindi se è andata la giornata un po' storta.
1: Guarda che qui sanno proprio tutto.
0: Ma che cosa, Ber? Happy
2: Hour su Radio Number One. Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: mia, è già finita la prima ora, signor Gabro, ha visto come...
1: Hai visto come fly the time when she diverts?
0: Quando ci si diverte you, the tempo
1: ci si diverte a bestia, dicevo.
2: Lei è un cretino.
0: Ma che io signor Gabro, perché adesso comincio ad avere dei dubbi che magari si riferisca anche a lei, poi non so.
1: Vabbè, ma andare con lo zoppo si impara a zoppicare.
0: Adesso cominciamo.
1: Non lei, il Berti.
0: Non ha capito, era una battuta, glielo spieghiamo dopo, dai, va bene così. Allora, ci abbiamo un numero per, se volete richiedere la vostra musica.
3: Non ci abbiamo più vostra. Spazi, eh?
0: Niente, va bene, era uno scherzo, però il numero diamolo comunque.
1: Ce l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo. 393-444-0444, a questo punto raccontateci come state vivendo questo giovedì.
0: Esatto, perché magari state già pensando, vi state portando avanti mentalmente alla giornata di domani, quindi al venerdì e quindi al weekend e al fine settimana. Cosa combinate questo fine settimana? Ce lo fate sapere?
1: Dai che siamo curiosi.
0: Dai che siamo curiosi. Va bene, Claudio.

elettronicamente uno dei primi, era 1979 quando veniva pubblicato questo disco, e tra le altre cose questo è uno dei, anzi direi che è l'unico disco di Anita Ward che poi è entrato in classifica e la gente ricorda, fece anche altri singoli, ma purtroppo le cose non andarono nella giusta direzione. Poi fu ripreso in diversi modi da diversi artisti, tra le altre cose anche artisti italiani come Ann Lee, Jesse Jeff, Fresh Prince, Tori Amos e tanti altri, con degli short, dei sample che poi venivano a ripubblicare la canzone, ovviamente in un'altra versione molto più attuale, no? Mettiamola così. Siete su Radio Number One.

0: Upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Lei lo sapeva che non era da solo?
2: Sì, lo sapeva anche Cat Burns.
1: Ma lo sapeva sia te che perché ci siamo io e lei, ha capito?
2: Siamo tanti.
1: È arrivato.
3: Donne.
1: Cosa? Cosa c'è? Donne cosa?
3: Donne cosa?
2: Sempre lui, è un po' fuori di testa come noi.
1: Caldo così, cose che succedono. Allora, domandare è illecito, rispondere in cortesia. Abbiamo fatto delle domande agli amici cosa stavano combinando, cosa faranno il weekend. Per esempio, c'è il nostro amico Alessandro dalla provincia di Varese, Luino, con l'esattezza, che dice: io cosa faccio nel weekend? Sabato lavoro tutto il giorno, ma anche pure la domenica, ti hai capito?
2: Non si smette mai di fatturare. Tac.
1: Allora, sabato sera però va a vedere i fuochi d'artificio che ci saranno a Luino, sai che ogni anno ci sono nelle diverse zone, fanno queste manifestazioni, questi fuochi pirotecnici, questi spettacoli pirotecnici.
2: Bello, dai, tutti col naso all'insù.
1: Tutti i bimbi col naso all'insù che guardano in alto, ha capito come funziona? Che poi è così, cosa c'è?
4: Ho visto e considerato che avete perso le belle abitudini di salutare, vi salutiamo noi.
1: Ah, va bene.
4: Tutto bene? È il caldo che vi fa svarionare.
1: È il caldo.
4: Fulminati che non siete altro.
1: Ah no, perché mi scusi, signor Massimo. No,
2: ma secondo lei siamo peggiorati? Secondo me anche prima eravamo un po' così.
1: No, perché perdiamo dei messaggi per strada. Ciao Massimo, salutiamo Massimo, salutiamo a Sami, salutiamo tutti gli amici che magari si siamo persi per strada, come dicevamo prima, perché arrivano tantissimi messaggi. Però bisogna avere un po' di quella roba lì, siamo tranquilli, non agitiamoci, no? Cioè, c'è anche questa cosa, no? Che lei lo sa che è stato rilevato che questo mal comportamento, questi atteggiamenti aggressivi delle nuove generazioni,
5: oh, io sono più grosso di te,
1: esatto,
5: oh,
1: quelle cose lì, no? Vengono scaturiscono da una situazione di disagio che principalmente pare parta dall'interno delle quattro mura, quindi della famiglia. Quindi parte educativa importante resta sempre all'interno della famiglia, dove comunque ci sono delle regole, ci sono delle situazioni. Se lì già si sfugge su questa direzione, cominciano i macelli. E poi bisogna essere un po' meno insofferenti. Sai quando ci sono quelle cose di condominio che uno dice:
2: l'assemblea,
1: quella di sopra cammina sempre coi tacchi, non riesco a dormire. Cioè, avrà dei problemi, regaliamogli un paio di ciabatte, ma noi dobbiamo fare una rissa ogni volta che succede qualche cosa, un po' di quella roba.
2: Dobbiamo vivercela un po' più easy.
1: Oh, facciamoci un bel respiro e poi ricominciamo, se no siamo rovinati. Diciamo, del buon vento che vi porti, come diceva Giovanotti e Alfa.

0: Feel a Dream, con il quale arriviamo a un attimo di break e poi torniamo con
1: un altro spazio del dedicato.
0: Pensi lei.
2: Sì, bello fare la combricola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

Elena Doriani, come ogni sera per tutta questa settimana, in sostituzione della mia amica Lilli che si gode le sue meritate vacanze, c'è Number One Classic. Appunto, tra le 22 e le 23 abbiamo riascoltato China Crisis, un pezzo, una band inglese. Questo era il secondo album che ci hanno regalato nella loro carriera, era del 1983, e conteneva anche questa Tragedy and Mystery che abbiamo scelto per voi questa sera, insieme a Walk on the Wild Side. Cosa arriva? Lurid su Number One. Holly.

chiama Pray, questa bella canzone dei Take That del 1983, il primo singolo dei Take That che ha raggiunto la prima posizione nella classifica appunto ufficiale del Regno Unito, no? Segnando l'inizio di una lunga serie di successi. È stato scritto interamente da Gary Barlow, che era un componente della band, e il video è stato girato ad Acapulco. Me lo ricordo benissimo perché ero super fan dei Take That, e vabbè, come molte ragazzine all'epoca, diciamo, avevano conquistato il cuore delle ragazzine per le loro canzoni, che erano molto belle, ma anche per i componenti di questa boy band, per il fenomeno boy band in generale. In quel periodo andava per la maggiore e io facevo parte, diciamo, di questa ragazzina che aveva e si strappavano i capelli. Blue Monkeys, a proposito di fan, ero fan di questa canzone, una delle mie preferite in assoluto, la riascoltiamo stasera insieme. Digging Your Sane. I just

Mamma mia, quanto tempo è passato, 1986, quanti ricordi su questa canzone che io amavo tantissimo e che ho amato riascoltare insieme a voi questa sera in Number One Classic, Blue Monkeys Digging Your Scene.

Si chiama Have You Ever Seen the Rain, lo sapete benissimo, la conoscete benissimo, ne sono certa, questa canzone del 1970 di Creedence Clearwater che abbiamo riascoltato questa sera. Tra l'altro non parla, non è un pezzo sulla guerra del Vietnam, come molti hanno erroneamente pensato nel corso degli anni e soprattutto in quel periodo, ma racconta dell'imminente scioglimento della band e delle tensioni che diventavano man mano insanabili, no? In particolare tra i due fratelli, John e Tom Fogerty. E quindi, insomma, diciamo che è triste lo stesso, per un altro tipo di tristezza. Poi si sono sciolti, tra l'altro. E raccontava quello che non è stato sicuramente il loro momento migliore dal punto di vista, insomma, del mood in studio, personale, mettiamola così. C'era anche Matt Bianco in quel periodo, un po' di tempo dopo, perché Creedence Clearwater sono del 70, mentre invece Matt Bianco deve il suo successo agli anni 80. 1984 c'era More Than I Can Bear. Oh.

0: arrivati alla fine, cari amici. Anche per questa sera il nostro viaggio termina qui. Io vi saluto, vi auguro una buona notte. Vi ritrovo, spero, domani mattina. Spero che la vostra sveglia suoni un po' più tardi, devo dire la verità, me lo auguro per voi. Se invece suona molto molto presto, sappiate che noi saremo qui con Sergio Sironi e Patromano per la combriccola di Radio Number One. Number One Classic invece ritorna domani, sempre alle 22, sempre su Radio Number One. Buonanotte.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
0: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.